Unia, me say FIFA World Cup 2026 idea. Visa daru menti. Move biya unia. Game biya yenigi enkwa. Neba sansua umpeso obeshwe simaba kukra. Fa hushe game biya mo. First National Bank ne visa daru menti. Upe menti biya